solo come vivo io, alla bonaccia ai grandi cambiamenti che mutano la vita e i sentimenti, ma gli attimi d'amore cuciti sopra il cuore

Farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli.

farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo,

anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro cerco il letto e Madonna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero

Ore 11:30.

sono quest'anno come un pallone, tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti, dei fiori.

respiriamo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri mobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori, tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
7: Ma no, da 5? E che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pedersani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ed è con chi? Ciao a tutti, buongiorno, buona mattinata. Si prevede oggi dicono io credo sempre quello che vedo, non credo molto nel futuro, dicono che dovrebbe essere il picco del caldo, picco, certo che anche ieri ha piccato molto. Un ciao e un buongiorno a tutti, un buon fine settimana a tutti voi, cordialmente. Sapete che quest'anno il gioco o la va o la spacca non va in ferie, perché? Perché mi piace scambiare con quegli ascoltatori che giocheranno due chiacchiere, come facciamo di solito al sabato. Mi piace colloquiare con loro ed andiamo appunto anche per, oltre che per il gioco, la Valo Spacca, i giochi storici. Allora, abbiamo per Salso Maggiore, dov'era la gelateria Paini Coloretti, il marito Paini, la moglie Coloretti, la gelateria Paini Coloretti. Erika, hai trovato niente fra le tue carte private? Chiesto niente a Renato, sa qualcosa? Insomma. Ognuno si arrangia, è vero Enrica? Come pote, pote direbbe il poeta, non potare, ma pote. Vedremo se Enrica vincerà i due punti. Abbiamo lasciato i due punti. Finora nella prima risposta l'ho vista un po' scombussolata. Vedremo se riordinerà un po' la memoria. Abbiamo invece per Fidenza da tanti secoli, che vi chiedo, fino al 1950 souffle e scante, fino ad allora, dicevo, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Abbiamo il disco quiz tramontabile, Diletta, è curiosissima Diletta, vorrebbe sapere cos'è, prima o poi, e vedrai che qualcuno, se vuole, ci arriva, se no rimane lì. Il gioco all'infinito. Sentite qual è la musica bellissima nazionale, non annesca, cioè quella musica strana che pensa Anna, ma un qualcosa, Pietro, di nazionale, qualcosa che, ripeto, ha fatto un successo italiano enorme. E poi anche una bella canzone. Non parliamo poi del rumore, che vedo quelle pochissime persone che hanno telefonato, pochissime persone, che qui non ci aiuti, perciò diventa più difficile, anzi diventa farina del tuo sacco. Quelle persone che hanno capito benissimo il mio aiuto, non certo l'Anna, perché ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra con quello che io ho dato di aiuto. Ma ascoltiamoci il rumore, perciò eccolo qua, sentiamo. Anch'io l'ho già fatto questa mattina insieme a centinaia di voi, centinaia, migliaia di voi, dipende se in loco. Abbiamo detto un rumore che si fa d'estate, inverno. Abbiamo detto che almeno il 10% di noi lo fa. Lo fa tutti i giorni e anche più volte al giorno. Di da un bel aiuto e abbiamo 3 premi e 50 punti per questo gioco. Adesso vado con il primo notiziario di questa mattina. Riauguro a tutti voi il buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Flash.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a 4 zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre 4 zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo 2 poste elettroniche, canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. Lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Abbiamo il digitale terrestre, come sempre, usatelo, usate per i meno tecnologici questo sistema di ascolto. Ricordiamo che Radio Monte Canate, come sempre, è divulgatore esclusivo di grande, bella, sana musica. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento. Intanto, volete il fresco in omaggio? La Baita. È la Baita fresco in omaggio. È la Baita fresco. È fresco, buona cucina. La Baita è là che vi aspetta per passare un fine settimana ed un inizio settimana alla grande. È fresco in omaggio. Poi abbiamo sempre questa sera, sarà le note sotto le stelle questa sera, perciò alle 21 in Piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, con la banda Baroni, diretta dal maestro Luigi Rizzi, la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, e il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli. Tutti in Piazza Grandi questa sera. Ingresso è libero, è libero. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, il meglio. Calicanthus che, come sapete, vi segue dalla nascita alla morte. Ogni occasione è buona per rivolgersi a Calicanthus. Calicanthus, il meglio. Calicanthus, il top. Calicanthus, per avere tutto e di più, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Ricordiamo, Calicanthus vi dà il pensierino del giorno. Ricordiamolo, il pensierino del giorno è molto bello. Un giorno diremo: non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta.

Ed ora le nostre notizie, tante notizie. Mario Roggero nel carcere di Bollate. Il gioiellieri si è consegnato, condanna definitiva, che, ripeto, non è colpa sua. Voi direte, ma ha ucciso, sì, ha ucciso, però non era suo volere che uccidesse. Io sono per Ruggero, per Mario, io non per uccidere persone, nel modo più assoluto, ma ripeto, secondo voi, se questa gente non fosse in giro, succederebbero queste cose? Ai giornalisti ha detto pentito, quanto hai fatto? Sì, ma il senno di poi, bisogna trovare, è vero, bisogna trovarsi in quelle situazioni, bisogna provare a trovarsi in quelle situazioni. Ecco perché io sono uno di quelli, uno, e me ne vanto, di dire la grazia a quest'uomo che è stato un po' come la ragazza 11 anni dei capelli, coinvolta in un vortice che non avrebbe voluto. Il suo legale aveva chiesto il rinvio della carcerazione, la moglie ha mandato domanda di grazia che mi auguro Mattarella accolga in pieno. Roggero, giudici, sconcerto per gli attacchi. È di estrema preoccupazione per la gravissima compagna diffamatoria sui social. Sui social, tutti lo sappiamo, sono i leoni coglioni. I leoni coglioni, anche nella mia pagina intervengono i leoni coglioni, al momento mai. Vedete i leoni coglioni partecipare a un qualcosa di dolce, quando vedono qualcosa di a dire bello, vezzeggiativo, gli aggettivi vezzeggiativi belli, no, loro intervengono solo per dire cazzate, stronzate sui social, come fanno i leoni coglioni dei social. Quanto si legge in una nota, capisco benissimo, io sono con i giudici, pienamente coi giudici che hanno applicato la legge, la legge è quella, la legge è quella, ho cambiato la legge, i giudici applicano la legge, perciò soffermiamoci un attimo su questo fatto. Abbiamo ancora il qualcosa penalisti, no, al dire, tutti i penalisti d'Italia dicono che non c'è diritto di vendetta privata, perciò con la diretta nessuno ha diritto di vendicarsi. Una domanda di grazia, pur legittima, non può costituire né un ulteriore grado di giudizio né uno strumento per correggere politicamente una decisione definitiva. Insomma, vi sono mille contrasti, interviene anche la Meloni, la Meloni, che condivido tutto quello che ha detto, ha pensato, non do retta ai bonisti, che loro sono fatti per il contrario di tutto e di tutti, ma almeno non ci sia anche oltre il danno la beffa di dovere risarcire i delinquenti che delinque. Perciò la Meloni ha detto parole sacrosante, che la beffa non sia anche quella del risarcimento. Sale
sale il contrasto, insomma, fra tutti. Ed un attacco ieri, sempre di Roggero a Mattarella, deve mettersi la mano nella coscienza. Vedremo. Mattarella è un saggio, io lo adoro. Lo adoro, e lì i leoni della tastiera, i coglioni della tastiera, quando io pubblico qualche foto, intervengono, intervengono solo per delle critiche che dissennatamente contestano, ma è un grande presidente, per me il miglior presidente del dopoguerra. Vedremo, insomma, cosa succede. Intanto nel mondo ne succedono di tutti i colori, abbiamo cose importantissime anche nel mondo, è importante a dir poco. Trump, meglio ancora, adesso punta il dito contro la Cina, perché dice che la Cina ha fatto vincere le elezioni a Biden. Ma diciamo i trumpiani, non trampiani, trumpiani, che l'hanno votato, adesso sono pentiti. Il 90% ha pentito. Cosa hanno fatto? Dati elettorali rubati, voti a rischio di brogli, ne ha dette di tutti i colori, veramente di cose che il Pechino non ci sta. Pechino, logicamente, che mai avrei detto di dover spendere una parola su Pechino, ha detto parole vere. Sono parole, quelle del presidente americano, malevoli e false. Perciò è un qualcosa, quell'uomo lì, se non farà scoppiare una terza guerra mondiale, poco ci manca. Sappiatelo, voi trampiani, ed non vedremo più, mi piange il cuore, una bambina undicenne. Bella, una bella bambina, aveva solo i capelli lunghi, ma visse in una piscinetta con 1 metro d'acqua. Si può affogare in una piscina, ma non ci sono leggi, tutele, adesso verranno controllate piscine, piscinette e quant'altro, ma io dico, per la piccola Alice, il piccolo angelo Alice, meravigliosa, il papà ha tentato di tagliargli i capelli con un coltello, ma non era meglio mettere in sicurezza, cioè delle griglie sottili per il risucchio dell'acqua che non possano succhiare la gambina di un bambino, la piccola gambina di un bambino, di un piccolo bambino che rinasce. Insomma, sono cose talmente elementari che anche il sottoscritto, che non ha un grande senso di intelligenza, ci arriverebbe. Mentre invece botte, abusi sessuali ad una minorenne, così gli indiani trattano le loro donne. 23enne che ha denunciato un indiano, di 23enne, che logicamente la abusava sessualmente. Lei era minorenne, logicamente, ed abusava sessualmente e la riempiva di botte. Questo è il sistema all'India. All'India U, non quella americana, ma all'India asiatica. Semina il panico al pronto soccorso, altra cosa che va debellata, distrugge un box, e mi auguro che lo paghi 100 volte. Nel box visite, un cinquantenne è stato denunciato, e in questo caso ha ragione la Meloni. Qui
devono, si deve chiedere il risarcimento. Chi si accoltella per strada, chi si droga e quant'altro, ma non a uno che per difendere i suoi interessi, ricordiamolo che dalla sua ha tre furti già subiti, la minaccia a mano armata della moglie e della figlia e logicamente lo stato confusionale di quel caso che non ragioni ed logicamente va tenuto conto. Mentre invece parliamo sempre di Rogero, fondi pubblici al Regio, Pizzarotti, ex sindaco di Parma, assolto a pieni voti insieme a Meo. Io dico solo una cosa: chi pagherà adesso quel sbaglio giudiziario? Provo, dice Pizzarotti, sollievo, ma questo sistema, bravo, non funziona nel modo più assoluto, non funziona. Ed abbiamo invece esse dal carcere dopo 50 anni, l'ergastolano Domenico Papalia, non Papa Pia, è ora ai domiciliari. Voi direte: ma perché un ergastolano esce dal carcere? Per motivi di salute. Ed è giusto che sia così, per motivi di salute. Dopo 50 anni si può anche tollerare, avrà espiato parte perché se ha ucciso, se ha vandalizzato, se ha menomato qualcuno che non potrà più ristabilirsi, diciamo, è dura poter dire, perdoniamolo. Saldi estivi, Parma parla con commercio e dice che c'è un avvio difficile, la vendita dopo 2 settimane non è decollata, è come se i saldi estivi non esistessero. Ed abbiamo 2 giovani a Pontremoli che restano folgorati mentre tornano da una festa. 2 ragazzi parmigiani feriti, è accaduto l'altra notte vicino alla stazione di Pontremoli, ed abbiamo un furgone in fiamme sulla A15, prendono fuoco anche gli alberi, perciò paura, grande paura all'altezza di Rubiano, grandissima paura al lavoro. 4 squadre di vigili del fuoco, perciò attenzione a non involontariamente appiccare fuoco estivo nel modo più assoluto. Ed abbiamo Ruba, siamo a Colorno, Colorno, Ruba, alcolici e un PC. Uno dei paesi dell'est ha rubato alcolici e PC all'associazione sportiva di Colorno. È stato immediatamente preso dai carabinieri. Mi auguro che anche lui debba risarcire. I delinquenti vanno castigati nel modo più assoluto. Ed abbiamo per Salso Maggiore al via i lavori in via Bottoni a Salso per la nuova area camper, perciò saranno posizionate ben 17 piazzole per i camper attrezzate. Servizi autorizzati, nuovi spazi per il turismo itinerante. Perciò, ripeto,
Sanso cerca di espandersi col turismo itinerante. Ed abbiamo invece oggi è il 18 ed è un sabato, dovrebbe essere un sabato di picco del caldo. San Federico, non Barbarossa, Sant'Amolio e Santa Marina, perciò la bella canzone italiana, Marina, Marina, Marina. I nati oggi sono delle persone meravigliose, qualunque campo d'azione saranno di loro competenza, useranno prudenza al momento giusto e saranno sempre nel luogo giusto al momento giusto. Amano essere l'anima del gruppo, dai più piccoli come in famiglia, al più grande come in circoli, società, partiti.

0: presenza a coloro che ne hanno bisogno, ma possono facilmente recuperare servendosi degli spazi per i loro cari, dando vita a vivacità e simpatia quando questo glielo permette nelle poche ore libere che hanno. I pregi è molto coraggioso e molto generoso, i difetti è molto riflesso e molto testardo in tutto quello che fa. Come sarà il tempo oggi? Avremo un cielo sereno, poco nuvoloso. Ci sarà persistenza di caldo, caldo veramente atroce, zero termico a 4.400 metri, con temperature minime più 22, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. Nel pomeriggio è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti.

0: con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole
1: bene. Eccolo qui, la sigla del gioco o la va o la spacca. In versione estiva, mai successo che d'estate allunghi il gioco, lo faccio per scambiare quattro chiacchiere con i fedelissimi ascoltatori della radio. Enrica, ti ho dato un bel compito da indovinare, ma vedrai che lì magari al bar occasionalmente qualcuno sa aspetta un minuto, aspetta che possa dire al medio Roby, lascia suonare. Già tanto Roberto ha già suonato 5 volte, poi sentirete le telefonate, perciò il 10 è di Roby, il 10 è di Roby col 35 o il 37, poi lo sentiamo, Roberto. Allora, dicevo, tiriamo avanti, alterniamo le mie chiacchierate. Eccolo qui ancora lui, 85 mi sembra che abbia detto, poi lo sentiamo, sa, Roberto, pronto? Sì, pronto? Pronto? Roby, aspetta un minuto, dai, fammi un piacere. Allora, dicevo, andate dall'1 al 9, prima il numero della domanda che vi faccio, poi a vostra scelta, chiedo scusa, non ho registrato la pubblicità, chiedo umilmente scusa.

0: Ebbene, battezzata anche la pubblicità, sentirete questo ti in sottofondo, logicamente. Ripeto, per poi a vostra scelta, sia la caccia alla pubblicità, sia il primo estratto su Milano nella estrazione di questa sera. Perciò io vi cedo le linee. Se c'è qualche telefonata, ascoltiamo Roberto che ha già fatto 5 telefonate.
1: 85. 85.
0: 85. Eccolo qua.
1: 85.
0: 85.
2: End the final message.
0: Cancello le telefonate.
2: New message.
0: 85.
2: End the final message.
0: Bene, abbiamo Roby, abbiamo sentito l'85, va bene? Ed andiamo con il primo brano che logicamente mando in onda in alternanza alle vostre telefonate, ripeto, con speciale Frisho. Quei Frisho fatti a salso che non saranno mai più ripetuti. Tu che non sorridi mai. Alberto B. Pietro, senti questa canzone.

0: Bella, Umberto B è stato uno dei tantissimi cantanti che abbiamo avuto nel 82, 83, 84, 85, nei 4 anni cui Salso Maggiore, grazie a Radio Montecanate, al dottor Giorgio Morini, all'assessore Sonny, è stato in auge con il più grande spettacolo musicale mai realizzato a Salso. Pronto? Sono qui, eh?
1: Pronto?
0: Nella, dimmi, dimmi.
1: Ciao Vittorio.
0: Ciao.
1: Il più basso?
0: Sì.
1: La baita, il 37.
0: Nella l'uno, baita 37 per la carissima amica Nella. Carissima amica Nella. Nella, ascoltami, molto facile come domanda. Che verso fa il pulcino?
1: Non ho capito.
0: Che verso fa il pulcino?
1: Pigola.
0: Pigola.
1: No.
0: Sì, è giustissimo. Il pulcino pigola. Fa pi, pi, pi, pi, pi, pi. Era una brava Nella. CD per Nella di Salso. Domanda, sono tutte facili, poi logicamente se uno li sa o non li sa, però sono tutte alla portata di mente. Andiamo con un'altra canzone, grazie Nella, andiamo con Alberto, no, Alfonso Strippoli, sempre dal Free Show, con Gloria. È questa altra deliziosa canzone.

0: Sì, sono i grandi successi del Free Show Alfonso Strippoli. E poi abbiamo un'altra canzone da proporvi, che fa parte sempre di quegli anni ruggenti, quando, ripeto, Salso ha visto il più grande splendore musicale di tutti i tempi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Silvana.
1: Eccomi, mi dai il 3, poi i Baroni e lo Stanza 4.
0: Silvana, Baroni, 8-4. Allora, Silvana, è una domanda che... magari non tutti la sanno, ma tu dovresti saperlo. Sai, no, ascolta, sai che una volta, non è più che sappia io, non è da secoli che non sento più parlarne, però una volta specialmente le massaie, pensa a te che Rachele Mussolini allevava a Villa Torlogna i polli. Lei era una persona veramente neris dura. Una volta erano tutti così ed avevano quasi tutti l'orticello, lo sai, no? O l'orticello o il pollaio in casa. Facevano, ecco, le nostre massaie mettevano un uovo finto per indurre le galline a deporre. Sai dirmi come si chiama? Si chiamava?
1: Quell'ovetto di legno? No.
0: Quello l'uovo finto che mettevano, induceva le galline a deporre le uova.
1: No,
0: mi viene. L'hai mai sentito?
1: No.
0: Ma controlla, controlla l'indi. No, io questa la sapevo. Questa la sapevo. L'uovo finto che le massaie mettevano una volta, era tutto più fatto in casa. Mettevano un uovo finto. Non so se fosse di legno, questo non te lo so dire, mai preso in castagna, non so se fosse di legno, di magari di qualche pietra, eccetera. Comunque, non lo so, si chiamava indice ed era abbinata la nostra Silvana alla baita, una bottiglia di nocino. Pronto? Roby?
2: Oi.
0: Ah, Erika, dimmi.
2: Allora, mi dai più alto?
0: Sì, 9.
2: 22 per l'8 e mi dai la pubblicità della Nanda, per la signora Nanda.
0: Allora, Erika, 22, Erika?
2: Sì.
0: 22 e Vogue Fashion. Ascolta, Erika, è una domanda... molto facile, molto facile.
2: La voce.
0: Mi senti? Sì. È molto facile, sto proprio vicino alla cornetta. Sì. Sai dirmi come si chiama? È facilissimo. Il formaggio parmigiano reggiano che i nostar Caser i fan d'inveren.
2: Vernengo,
0: grazie Enrica, che sta per invernale. Vernengo è il parmigiano reggiano che i nostri casari fanno nel periodo invernale. Si chiama Grana Vernengo, viene prodotto d'inverno. Allora, per era facile, facilissimo Enrica. Per Enrica abbiamo Pilogen, P Logen, domanda veramente facile, della crema di bellezza. Adesso vado immediatamente con la pubblicità, non avete indovinato la pubblicità, sentiamo qual è, tiriamo su la levetta questa, tiriamo su anche questa, eccolo qua.
3: Battezzata Immobiliare Salsese. Oggi caccia la pubblicità, chiedo scusa, di oggi, che è sabato 18 luglio, prima parte, la pubblicità battezzata Immobiliare Salsese.
0: Capito bene, Immobiliare Salsese, l'ho ripetuta così. Adesso vado un attimo con la pubblicità, poi ci sentiamo per la seconda parte del nostro programma.
4: C'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Torniamo al gioco, o la va o lo spacca, seconda parte, eccolo qua, abbiamo la nostra sigletta ed abbiamo sempre il free show
4: che ci accompagna a quelle belle, belle, belle canzoni che ha avuto la fortuna di assistere a quegli spettacoli veramente indimenticabili fatti a Salso, non dimenticare mai quel momento glu. Abbiamo per Stefano Sani, che allora ha cantato Salso, una colomba al nostro Frisù. Dedichiamo al dottor Giorgio Morini.

I grandi successi che Shazam non vi dà nel modo più assoluto, come non vi dà il famoso disco quiz che è di fama nazionale, bellissima, sono brani indimenticabili, brani che ripeto, riascolto sempre insieme anche a Pietro Penso il Grande, e lo dedico anche a Carlina, ciao Giovanni, ciao Francesca, ciao Vittorio. Con il prossimo brano è un brano più famoso, è di Giampiero Artegiani. Lo ricordate? Acqua alta in piazza San Pietro, portato a Salso con i nostri Frisciuti.

bellissimo, è bello, bello, bello, bello. Ed andiamo con altri brani equivalenti. Intanto mando un saluto anche a Rossella, mando un saluto anche alla nostra Antonella che mi dice non ho il coraggio di affrontare le telefonate dal gioco o la va o la spacca, poco male, non logicamente non tutti hanno il coraggio di affrontare queste domande. Ed andiamo con un altro brano che Augusto Martelli e Vanna Brosio, è Colpa di un disco, è un altro brano presentato ai nostri Free Show.

Vanna Brosio e Augusto Martelli, il grande, Augusto Martelli, il grande maestro, Augusto Martelli, un altro capolavoro canatino al 100%.

Ed diciamo viva, viva, viva, viva io. Andiamo con altre canzoni che, ripeto, si alternano sempre quando diciamo gli slogan. Bella la musica, un Bruno D'Andrea. Un Bruno D'Andrea che ci canta Ti parlerò d'amor. Bellissima altra canzone dei nostri Free Show.

0: anche questa canzone. Era l'ultima canzone in programma. Sentiamo qual è la caccia alla pubblicità, tanto nella seconda parte non sono arrivate telefonate, però per essere nel giusto mando in onda la pubblicità battezzata, eccola qua.
1: Caccia alla pubblicità di oggi, che sabato 18 luglio, sì, seconda parte, sì. La pubblicità battezzata è Trinità.
0: Trinità. Con questo brano, con questo motivo di Bruno D'Andrea, Parlami, bellissimo brano che ho ascoltato molto molto volentieri, concludo il mio programma estivo di questa mattina. Grazie a tutti voi, se nulla succede voi lo vorrete di nuovo 12:40 saremo insieme con il disco richiesta.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Per l'Ariete, serata interessante. Per il Toro, finalmente un giorno allegro. Serata eccezionale per il Gemello. Per il Cancro, un po' di depressione. Il Leone deve frenare oggi la sua ira.

0: Lo scorpione vuole stravincere e può perdere tutto. Il sagittario, se non è prudente, può correre un rischio. Il capricorno ha oggi una delle sue crisi di malinconia. L'acquario deve saper sfruttare la propria grandissima forma. Per i pesci, tensione fortissima.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie flash.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Abbiamo il digitale terrestre, come sempre, usatelo, usate per i meno tecnologici questo sistema di ascolto. Ricordiamo che Radio Montecanate, come sempre, è divulgatore esclusivo di grande, bella, sana musica. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento. Intanto, volete il fresco in omaggio? La baita. È la baita fresco in omaggio. È la baita fresco. È fresco, buona cucina. La baita è là che vi aspetta. Per passare un fine settimana ed un inizio settimana alla grande, fresco in omaggio. Poi abbiamo sempre questa sera, sarà le note sotto le stelle questa sera, perciò alle 21 in Piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, con la banda Baroni, diretta dal maestro Luigi Rizzi, la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, e il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli. Tutti in Piazza Grandi questa sera, ingresso è libero, è libero. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicantus piante e fiori, il meglio. Calicantus, che come sapete vi segue dalla nascita alla morte, ogni occasione è buona per rivolgersi a Calicantus. Calicantus, il meglio. Calicantus, il top. Calicantus, per avere tutto e di più, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicantus e tanto altro. Ricordiamo, Calicantus vi dà il pensierino del giorno. Ricordiamolo, il pensierino del giorno è molto bello. Un giorno diremo: non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta.

0: Ed ora le nostre notizie, tante notizie. Mario Roggero nel carcere di Bollate. Il gioiellieri si è consegnato, condanna definitiva, che, ripeto, non è colpa sua. Voi direte, ma ha ucciso, sì, ha ucciso, però non era suo volere che uccidesse. Io sono per Ruggero, per Mario, io non per uccidere persone, nel modo più assoluto, ma ripeto, secondo voi, se questa gente non fosse in giro, succederebbero queste cose? Ai giornalisti ha detto pentito, quanto hai fatto? Sì, ma il senno di poi, bisogna trovare, è vero, bisogna trovarsi in quelle situazioni, bisogna provare a trovarsi in quelle situazioni. Ecco perché io sono uno di quelli, uno, e me ne vanto di dire la grazia a quest'uomo che è stato un po' come la ragazza a 11 anni dei capelli, coinvolta in un vortice che non avrebbe voluto. Il suo legale aveva chiesto il rinvio della carcerazione, la moglie ha mandato domanda di grazia che mi auguro Mattarella accolga in pieno. Roggero, giudici, sconcerto per gli attacchi. È di estrema preoccupazione per la gravissima compagna diffamatoria sui social. Sui social, tutti lo sappiamo, sono i leoni coglioni. I leoni coglioni anche nella mia pagina intervengono, i leoni coglioni al momento mai. Vedete i leoni coglioni partecipare a un qualcosa di dolce, quando vedono qualcosa di a dire bello, vezzeggiativi, gli aggettivi vezzeggiativi belli, no, loro intervengono solo per dire cazzate, stronzate sui social, come fanno i leoni coglioni dei social. Quanto si legge in una nota, capisco benissimo, io sono con i giudici, pienamente coi giudici che hanno applicato la legge, la legge è quella, la legge è quella, ho cambiato la legge, i giudici applicano la legge, perciò soffermiamoci un attimo su questo fatto. Abbiamo ancora il qualcosa penalisti, no, tutti i penalisti d'Italia dicono che non c'è diritto di vendetta privata, perciò con la diretta nessuno ha diritto di vendicarsi. Una domanda di grazia, pur legittima, non può costituire né un ulteriore grado di giudizio né uno strumento per correggere politicamente una decisione definitiva. Insomma, vi sono mille contrasti, interviene anche la Meloni, la Meloni, che condivido tutto quello che ha detto, ha pensato, non do retta ai bonisti, che loro sono fatti per il contrario di tutto e di tutti, ma almeno non ci sia anche oltre il danno la beffa di dovere risarcire i delinquenti, che delinque. Perciò la Meloni ha detto parole sacrosante, che la beffa non sia anche quella del risarcimento. Sale sale il contrasto, insomma, fra tutti, ed un attacco ieri sempre di Roggero a Mattarella deve mettersi la mano nella coscienza. Vedremo. Mattarella è un saggio, io lo adoro. Lo adoro, e lì i leoni della tastiera, i coglioni della tastiera, quando io pubblico qualche foto intervengono, però intervengono solo per delle critiche che dissennatamente contestano, ma è un grande presidente, per me il miglior presidente del dopoguerra. Vedremo, insomma, cosa succede. Intanto nel mondo ne succedono di tutti i colori, abbiamo cose importantissime anche nel mondo, importante a dir poco, Trump, meglio ancora, adesso punta il dito contro la Cina, perché dice che la Cina ha fatto vincere le elezioni a Biden, ma diciamo i trumpiani, non trampiani, trumpiani che l'hanno votato adesso sono pentiti, il 90% ha pentito, cosa hanno fatto? Dati elettorali rubati, voti a rischio di brogli, ne ha dette di tutti i colori, veramente di cose che il Pechino non ci sta, Pechino logicamente che mai avrei detto di dover spendere una parola su Pechino, ha detto parole vere. Sono parole quelle del presidente americano malevoli e false, perciò è un qualcosa quell'uomo lì, se non farà scoppiare una terza guerra mondiale poco ci manca, sappiatelo voi trampiani, ed non vedremo più, mi piange il cuore, una bambina undicenne, bella, una bella bambina, aveva solo i capelli lunghi, ma in una piscinetta con un metro d'acqua, si può affogare in una piscina, ma non ci sono leggi, tutele, adesso verranno controllate piscine, piscinette e quant'altro, ma io dico, per la piccola Alice, il piccolo angelo Alice, meravigliosa, il papà ha tentato di tagliargli i capelli con un coltello, ma non era meglio mettere in sicurezza, cioè delle griglie sottili per il risucchio dell'acqua, che non possano succhiare la gambina di un bambino? È la piccola gambina di un bambino, di un piccolo bambino che rinà, insomma, sono cose talmente elementari che anche il sottoscritto, che non ha un grande senso di intelligenza, ci arriverebbe. Mentre invece botte, abusi sessuali ad una minorenne, così gli indiani trattano le loro donne. 23enne che ha denunciato un indiano, un 23enne che logicamente la abusava sessualmente, lei era minorenne logicamente, ed abusava sessualmente e la riempiva di botte. Questo è il sistema all'India. All'India UU, non quella americana, ma all'India asiatica. Semina il panico al pronto soccorso, altra cosa che va debellata, distrugge un box, e mi auguro che lo paghi 100 volte. Nel box visite, un 50enne è stato denunciato, e in questo caso ha ragione la Meloni. Qui devono, si deve chiedere il risarcimento, chi si accoltella per strada, chi nel, si droga e quant'altro, ma non a uno che per difendere i suoi interessi, ricordiamolo che dalla sua ha tre furti già subiti, la minaccia a mano armata della moglie e della figlia e logicamente lo stato confusionale di quel caso che non ragioni ed logicamente va tenuto conto. Mentre invece parliamo sempre di Rogero, fondi pubblici al Regio, Pizzarotti ex sindaco di Parma assolto a pieni voti insieme a Meo. Per, io dico solo una cosa, chi pagherà adesso quel o sbaglio giudiziario? Provo, dice Pizzarotti, sollievo, ma questo sistema, bravo, non funziona nel modo più assoluto, non funziona. Ed abbiamo invece esse dal carcere dopo 50 anni, l'ergastolano Domenico Papalia, non Papa Pia, è ora ai domiciliari. Voi direte, ma perché un ergastolano esce dal carcere? Per motivi di salute, ed è giusto che sia così, per motivi di salute dopo 50 anni si può anche tollerare, avrà espiato parte per se ha ucciso, se ha vandalizzato, se ha menomato qualcuno che non potrà più ristabilirsi, diciamo è dura poter dire perdoniamolo. Saldi estivi, Parma parla con commercio e dice che c'è un avvio difficile, la vendita dopo due settimane non è decollata, è come se i saldi estivi non esistessero. Ed abbiamo due giovani a Pontremoli che restano folgorati mentre tornano da una festa, due ragazzi parmigiani feriti, è accaduto l'altra notte vicino alla stazione di Pontremoli. Ed abbiamo un furgone in fiamme sulla A15, prendono fuoco anche gli alberi, perciò paura, grande paura all'altezza di Rubiano, grandissima paura al lavoro. Quattro squadre di vigili del fuoco, perciò attenzione a non involontariamente appiccare fuoco estivo nel modo più assoluto. Ed abbiamo Ruba, siamo a Colorno, Colorno, Ruba alcolici e un PC. Uno dei paesi dell'est ha rubato alcolici e PC all'associazione sportiva di Colorno, è stato immediatamente preso dai carabinieri. Mi auguro che anche lui debba risarcire, i delinquenti vanno castigati nel modo più assoluto. Ed abbiamo per Sanso Maggiore al via i lavori in via Bottoni a Sanso per la nuova area camper, perciò saranno posizionate ben 17 piazzole per i camper attrezzate, servizi autorizzati, nuovi spazi per il turismo itinerante. Perciò, ripeto, Salso cerca di espandersi col turismo itinerante. Ed abbiamo invece oggi è il 18 ed è un sabato, dovrebbe essere un sabato di picco del caldo. San Federico, non Barbarossa, Sant'Amolio e Santa Marina, perciò la bella canzone italiana, Marina, Marina, Marina. I nati oggi sono delle persone meravigliose, qualunque campo d'azione saranno di loro competenza, useranno prudenza al momento giusto e saranno sempre nel luogo giusto al momento giusto. Amano essere l'anima del gruppo, dai più piccoli come in famiglia, al più grande come in circoli, società, partiti politici. Una caratteristica forte a loro portata è essere combattenti, vivi e restare fedeli alle loro idee, ai loro ideali, pensiero sostanzialmente condiviso anche da coloro che gli sono gli sono vicini, sono instancabili ed perseveranti, fanno mai mancare alla loro presenza a coloro che ne hanno bisogno, ma possono facilmente recuperare servendosi degli spazi per i loro cari, dando vita a vivacità e simpatia quando questo glielo permette nelle poche ore libere che hanno. I pregi è molto coraggioso e molto generoso, i difetti è molto riflesso e molto testardo in tutto quello che fa. Come sarà il tempo oggi? Avremo un cielo sereno, poco nuvoloso, ci sarà persistenza di caldo, caldo veramente atroce, zero termico a 4400 metri, con temperature minime più 22, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. Nel pomeriggio è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cat ad che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 18 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, sacerdote e confessore, istitutore dei chierici regolari, patrono degli ospedali e degli infermi.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Camillo.
1: Camillus nell'antica Roma non era solo un nome personale, era anche un nome comune. Significava giovanetto di condizione non servile ed era il nome con il quale si indicavano quei fanciulli che assistevano ai sacrifici sacri. Difatti, l'origine prima di questo nome la troviamo nel titolo dei sacerdoti che partecipavano ai riti assistiti da giovani a Samotracia e a Cadmilos.
2: They call it wacky dust. It's from a hot cornet. It gives your feet a feeling so greasy and oily.

0: Francesco Petrarca nacque ad Arezzo il 20 luglio 1304. La famiglia si trasferì ad Avignone nel 1312 ed affidò l'educazione del giovane Francesco a maestri colti e raffinati.
1: Ed è appunto ad Avignone che nel 1327 Petrarca incontrò Laura, l'amore non corrisposto di tutta la sua vita ed ispiratrice delle sue rime.
0: Nel 1330 prende i voti ed abbraccia la carriera ecclesiastica.
1: Forse non fu una scelta molto saggia. Il poeta per tutta la vita sentì una profonda lacerazione interiore tra vita mondana e vita religiosa, una vera e propria tensione che egli cercò di allentare compilando giornalmente un diario intimo chiamato Secretum.
0: Dopo i ripetuti viaggi fra Francia e Italia, si stabilì nel 1353, prima a Milano e poi nel 1362 a Venezia, e da qui nella celebre casa di campagna ad Arquois, presso Padova.
1: Proprio ad Arquois, ora chiamata in suo onore Arquois Petrarca, il poeta si spense il 18 luglio del 1374.
0: La sua produzione è molto estesa. In particolare citiamo l'Eterno Canzoniere, punto fisso nella letteratura del nostro paese, una raccolta di rime dedicate all'amata Laura.
1: Abbandonata una poesia distaccata e fin troppo calibrata, è proprio nel Canzoniere che il Petrarca ci fa apprezzare la sua irrequietezza spirituale, irrequietezza più che umana. Ed è proprio questa caratteristica che fa del Petrarca l'iniziatore della lirica moderna.
0: Montreal, 18 luglio 1976. La 21esima Olimpiade dell'era moderna inizia tra le polemiche. Per protestare contro la politica dell'apartheid, 23 paesi africani si ritirano dai giochi.
1: Il difficile avvio non impedisce il regolare svolgimento delle gare. A questa edizione dei Giochi Olimpici nascerà una vera e propria stella, Nadia Comaneci, trionfatrice nella ginnastica. Per gli italiani il bilancio sarà piuttosto deludente, solo due medaglie d'oro, una per l'intramontabile Di Biasi e l'altra per Fabio Dalzotto.
0: Managua, 18 luglio 1979. Dopo oltre 40 anni di dittatura, il Nicaragua torna ad essere un paese libero. Sconfitto dalle insurrezioni dei sandinisti, il presidente Somoza rassegna le dimissioni e fugge in Florida.
1: Una titanica folla invade le strade di Managua per festeggiare la liberazione. I sandinisti sono guidati dal celebre comandante Zero.
0: E concludiamo il nostro almanacco parlandovi di pipistrelli.
1: I pipistrelli sono gli unici mammiferi che possono volare. In genere qui in Europa se ne possono osservare poche specie, in tutto sono 1000. Ma in Oriente, vera patria di questi animali, ce ne sono un'infinità. In particolare è celebre quello che vive in Malesia, un mostro che pesa 1 chilogrammo ed ha un'apertura alare di 1,80 m. Come dice il nome, si tratta di un vampiro.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, buongiorno. Qui, almeno qui da noi, diventato nuvolosissimo. Nuvoloso. Fino a pochi minuti fa sole splendente. Adesso sapete che il tempo è molto variabile e molto pericoloso. I temporali al giorno d'oggi fanno paura. Dicevo a tutti voi buon appetito. Buon appetit a tout le monde, si direbbe a Grand Succeur, dove ho passato dei mesi bellissimi. Un cordiale saluto a tutti voi, proprio nessuno escluso, e un grazie di esistere. Già le telefonate arrivano, già sono arrivate, già messaggi sono arrivati, e vi ringrazio di tutti voi, perché le strade, adesso ne parlavamo stamattina con l'Elisabetta, Michele, la farmacia Tabiano, con l'Antonella e la Giancarla, insomma, sono deserte le vie a Salso, c'è movimento fiacco, veramente, ormai è movimento da mari, monti, laghi e diciamo località di villeggiatura. Ma torniamo a noi. Sentite già il telefono, è lui, perché mi ha sentito, continua, ha già fatto, sono 9 finora le telefonate da stamattina. Ciao Roberto, stia calmo un momentino, è inutile che chiami e poi butti giù, chiami, poi butti giù, chiami, poi butti giù, perché i numeri dall'otto verranno estratti sessuar questa sera. Il tuo 85 verrà estratto questa sera. Allora, una piccola raccomandazione a Erika. Erika, allora abbiamo trovato qualcosa? Dov'era la, non ricordo io, un ricordo Paul e Morsia, ricordo Coloretti, che ho le foto, che avevano il carrettino del gelato, ma non ricordo Paini col carrettino del gelato. Ma se, se lo ricorda Erika, benvenga. Io Paini non me lo ricordo. Paini Coloretti con il carrettino del gelato. Proprio nel modo più assoluto non ricordo Paini con il carrettino. Paul, Morsia, Coloretti prima di loro, quello del Barrachin, aveva il carrettino ambulante, poi si è messo Coloretti con il chiosco. Allora Erika, dov'era la gelateria Paini Coloretti? Paini, Paini, Carluccio e la Stella, figli, erano Carluccio, perlomeno era a scuola con il sottoscritto. Carluccio, il figlio, Carluccio Paini. Ed abbiamo, devo farla anche quella, sì, mi è venuto in mente un'altra, devo segnare, se no dimentico. Sono due punti a Erika, guardiamo se fra i fogli e foglietti hai segnato anche questo. Abbiamo poi fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono. Abbiamo il disco quiz, sentiamolo per la milionesima e uno volta, perciò un disco quiz bello. Famosissimo, non i dischi quiz all'Anna di Varano, che nessuno li conosce nel modo più assoluto. Sentite.
Ed infine il rumore. Quanto sono belli questi giochi. Mi fanno impazzire perché tengono in scacco e in curiosità, in surplus, tante tante persone. Ascoltate, questo è il rumore. Nature, al naturale, logico. Si potrebbe fare, è come chiudere una porta, si può chiudere proprio dolcemente anche in questo caso, può, però è al naturale.

Abbiamo il completamento almanacco di oggi. È già la quarta telefonata che fa, è lui, voglio dire, poi telefona e appoggia. Quarta, ecco qui, ha già appoggiato. Quarta, si diverte con poco, dai, non è che faccia nulla di male, è vero?

preso il librone, oggi è San Federico Vescovo. Oggi è il compleanno Somia Chile, Nanca Culle, Ignazio La Russa, la seconda carica dello Stato, compie oggi 79 anni. Auguri ad Ignazio La Russa. Somia Chile, no, gli altri non li conosco nel modo più assoluto. Giriamo pagina ed abbiamo chi nasce oggi avrà spiccate capacità di leadership, campo sociale e legislativo, perciò sarà un comandante in quelle attività. Frase del giorno: il perdono libera l'anima, rimuove la paura, e per questo che il perdono è un'arma potentissima, l'ha detto Nelson Mandela. Giriamo pagina ed il sole è sorto alle 5:50, tramonterà alle 21:07, luna crescente, si leva alle 10:44, cala alle 23:16. Proverbio del giorno: basta un pizzico di sale in più per rovinare una cena. Lazio. Allora, 898, Parigi, Marie-Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento, propagandone, che si chiama il polonio. Perciò grandi scopritori, grandi scienziati, grandi che hanno fatto grande il mondo, e non coloro attuali che lo stanno distruggendo completamente.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Abbiamo il digitale terrestre, come sempre, usatelo, usate per i meno tecnologici questo sistema di ascolto. Ricordiamo che Radio Montecanate, come sempre, è divulgatore esclusivo di grande, bella, sana musica. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento. Intanto, volete il fresco in omaggio? La baita. È la baita fresco in omaggio. È la baita fresco. È fresco, buona cucina. La baita è là che vi aspetta. È per passare un fine settimana ed un inizio settimana alla grande, è fresco in omaggio. Poi abbiamo sempre questa sera, sarà le note sotto le stelle, questa sera, perciò alle 21 in Piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, con la banda Baroni, diretta dal maestro Luigi Rizzi, la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, e il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli. Tutti in Piazza Grandi questa sera, ingresso è libero, è libero. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, il meglio. Calicanthus, che come sapete vi segue dalla nascita alla morte, ogni occasione è buona per rivolgersi a Calicanthus. Calicanthus, il meglio. Calicanthus, il top. Calicanthus, per avere tutto e di più, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Ricordiamo, Calicanthus vi dà il pensierino del giorno. Ricordiamolo, il pensierino del giorno è molto bello. Un giorno diremo: non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Ed abbiamo la riforma del MIT in vigore, la riforma degli autovelox, come ha detto Salvini, giustamente, una di quelle cose in Italia che erano per arricchire le casse dei comuni. Tante multe annullate, autovelox incontrollati, spenti, un vagone di, dopo 34 anni, aveva una nota dal MIT, dunque fine a questo caos, grazie alla individuazione di criteri univoci. Perciò ne parleremo poi dopo nel nostro notiziario. Alle sempre Salvini sulla grazia del diciamo personaggio che io giudico un martire, Roggero, giudico un martire, perché avrebbe, vabbè, ne parleremo poi nel notiziario, è andato a trovarlo in carcere, la prima notte di carcere ha bollato, ha visitato Roggero, prima notte del gioielliere. Voi ci pensate? Io a casa mia, tranquillo, la mia attività per delle persone come quelle, io non voglio mettere aggettivi in più, rovinarmi la vita? Ci pensa, adesso giustamente sarà il presidente Mattarella a giudicare quando avrà le carte in mano se dare la grazia. Io sono per la grazia a Roggeri, sono per la grazia, sono con le parole che dice la Meloni, no risarcimento ai malavitosi, a coloro che danneggiano, assolutamente non ci siano risarcimenti, perché il guaio che un ladro vi viene in casa, scivola dalle scale, può chiedervi il risarcimento. Ma secondo voi sono leggi normali, a parte il fatto che sono i politici che fanno queste leggi, non i giudici che non fanno che applicarle. Poi abbiamo 3 milioni di lavoratori in meno nel 29, ci saranno in 10 anni 550.000 i giovani, per, insomma, un qualcosa che dettaglieremo al prossimo notiziario. Settima notte di raid americani in Iran e i Pasdaran rispondono, morti in Kuwait. Insomma, quando adesso bisogna dirle, la Meloni mi viene a dire Trump per il Nobel per la pace. Meloni, adesso sei bravissima, fai e stai facendo cose bellissime, ma lì è un fomentatore di guerre. Poi raid di droni ucraini su parte della Russia, ci sono 8-10 morti, droni anche vicino a Mosca, perciò fortunatamente grazie ai non pantaloni che sono non voglio esprimermi peggio, grazie ai volenterosi l'Ucraina viene aiutata per vincere una guerra, vincere una guerra che non ha mai voluto, una guerra d'invasione. Poi ci sono tanti altri fatti. Domani sarà domenica, nubi sparse con ampie schiarite in buona parte della giornata, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 21, massime più 32, venti deboli a tratti moderati nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed abbiamo la prima richiesta, primissima richiesta di oggi. Siamo arrivati a 11 telefonate a vuoto. Roby, fa il Guinness dei primati, arriva a una ventina, 11 non mi bastano.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio una dedica all'Anella, alla Graziella, alla Didessa e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate e di tutto il personale qui di San Francesco, dei Collas Miele. La ringrazio e ti saluto.
0: Ciao, ciao Norma. Miele, i Collage, miele, miele, miele, l'unico alimento.

0: non avevo, parlavo e non avevo su lo slider del mixer. Non avendo la cuffia, adesso ho la cuffia e sento quello che succede. Allora, voglio premiare voi che vi sacrificate nonostante il caldo, nonostante le ferie, a giocare con noi al gioco, specialmente stamattina, o la valo spacca. Sono oggi saranno tutti giochi di fortuna per dimostrarvi quanto voglio che qualcuno vinca. Allora, sono quattro premi. Vogue Fashion, La Baita, abbiamo l'amico Giulio della Con un salame gentile, Giulio Parenti, ed abbiamo Baroni Ceramiche, più 30 punti per voi del sabato, 5 punti per voi non del sabato. Allora accorcio anche la possibilità di sbaglio, abbiamo solo 10 numeri, perciò adesso si va dall'1 al 10. Su mi spiega ben, sia dall'1 al 10. Poi abbiamo Claudio, già pronto Claudio, il tuo brano, la tua richiesta, il nostro Claudien, 5, 4, 3, 2, 1. Allora tengo, va bene, dai, prendiamolo lo stesso, anche se è arrivata dopo mezz'ora. Pronto?
1: 5.
0: 5 per Silvana. Allora, andiamo con 5, 4, 3, 2, 1. Stop, senti Silvana. Sì, ma è logico,

0: sono pochi numeri, sono solo 10, non più, e se prendiamo anche questa, chi è? Sarà mica lui, amore. Pronto?
1: 6.
0: 6 per Claudio. 6 per Claudio. 6 per Claudio. È il 6. Numero battezzato è il 6. Numero battezzato è il 6. Numero battezzato è
2: di i Sintibean. I Sintibean, c'era sotto miele. Allora, 3 punti per Claudio, 3 per Claudien, bravissimo. Dov'è Claudio? Eccolo qui. Claudio, il primo extra, 1, 2, 3. Ed è proprio Claudio, no, 5, non 3, 4, 5. Era il 6, il numero battezzato. Andiamo con le bollicine per Claudio.
3: No, new message, all message, play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti bollicine di Vasco Rossi. Ciao.

0: Ed era Claudienne. Allora, sapete dirmi di quale località o città, meglio ancora, Bologna, abbiamo le lasagne, a Ferrara i cappellacci, a Piacenza i pisarei e fasò, di quale città sono i risi e bisi? Vale un punto, eh? Regalo un punto. Di quale città sono i risi e bisi? Quindici, 18, eccolo qua. Venezia, mi lasciate dare, sono 2 secondi per Enrica, sapete che ha qualche difficoltà di inserimento nel telefono, poi vi assicuro io che Enrica assolutamente non usa i mezzi per ricerca, sono di memoria. Se me lo concedete, se no anche in privato, ditemi no, non è giusto. Io non faccio più tale sbaglio, però mi sento in dovere, come anche se logicamente si infrangono leggi tassative, io lo dico perché. Non stiamo a spiegare Ruggero, però lì l'eccezione ci vuole. L'eccezione perché sono 3 eccezioni a suo favore, a suo grande favore, e sono 3 logicamente leggi tassative che lo incastrano. Perciò grazie Enrica, risi e bisi e Venezia. Venezia, ed abbiamo l'anella di Salso.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono l'anella. Devo ringraziare l'enorme, scusandomi se qualche volta sono stata assente. E gli dedico un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Oh, bongo bongo bongo, stare bene solo al Congo. Non mi muovo, no no. Vai Norma! Da Nella!
3: Giorno un grande esploratore.

0: passi, ma con questa sveglia al collo stare bene noi.
1: Vai Roby! Bongo! Roby!

0: ma con questa sveglia al collo stare bene qui. Ma con questa sveglia al collo stare bene qui.
1: Ma con questa bella sveglia al collo,
0: con questa sveglia
1: io sto
0: al
1: bene
0: collo,
1: qui.
0: Stare bene qui.
1: Andiamo. Allora, Claudio, che sei? Bravissimo. Guardiamo se, l'ho detto, devo assegnare il premio a voi coraggiosi di questa mattina. Avete quattro premi, oltre ai tre premi normali, un salame gentile offerto da Giulio. In più 30 punti per voi, non del sabato, avete 5 punti, possibilità di sbaglio 5 di meno, perché sono è un numero dal 10 al 20, numero dal 10 al 20. Numero, eccolo qui, guardiamo, siamo in linea, pronto? È lui, è il mio amico, che poteva giocare, potevi dare il numero, Roby, non buttare giù come fai di solito. 5, 4, 3, 2, 1, stop, rimandiamo, tengo la registrazione per dopo, va bene dai, prendiamolo, voglio segnarlo questo premio. Pronto? Pronto? Meno male avete sentito tutti, va bene, ma va bene cosa? Vabbè, teniamo il numero per dopo, va bene? Teniamo l'unica cosa che abbiamo sentito di Enrica e va bene, l'avete sentito tutti in diretta, perché se non sentite siete un po' sordi, io fortunatamente non lo sono.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: No, no, no.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
5: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
9: Ma no! De 5 e che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione.
1: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
1: Abbiamo una domanda che vale un punto, poi abbiamo il nostro amico Pietro di Torino. Chi mi sa, facilissimo, io parlo solo uno scorretto italiano, non parlo il dialetto, poco, lo parlo molto, ma questa è forse la domanda meno impegnativa che vi faccio nel modo più assoluto, perciò nella Erika Marisa, nella diffidenza, Pia, tutti voi lo sapete, come si chiama in dialetto la borsa dell'acqua calda? Cinque, dieci. Oh mamma mia, no, non c'è limite di tempo, qui potete telefonare, non c'è limite di tempo, però ce n'è voluto, sebbene era facile. Sì?
12: La bouillotte.
1: Brava Nella, le bouillotte, la borsa dell'acqua calda, le bouillotte, prendiamo anche questa, sentiamo chi è più tardata. Sì. Pronto? Pronto? È solo la sedicesima telefonata, Solo la sedicesima. Allora, la borsa dell'acqua calda, le sempreste, le bouillotte. Le bouillotte. No, non prendo il telefono perché ho la psicosi, ormai che sia lui, mi rende un po' nervoso. Allora, segniamo la Nella. Nella con un punto. Le bouillotte è la borsa dell'acqua calda. Poi metto via tutti questi fogli, se no faccio un sacco di confusione e rischio di mescolarli. Dovrebbe essere la diciottesima telefonata, sentite. Pronto? Eccola qua, dimmi. Pronto? Dimmi. Diciottesima telefonata, l'ho detto subito che era lui, Diciottesima, qualcuno me lo guardi, dai, me lo tenga a vista, dai, mi fa un regalo. Allora, abbiamo il messaggio, eccolo qua, dedicato a tutti. Allora, buon sabato a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, ai tuoi ascoltatori, un pensiero all'amico Roberto Boerio di Ivrea, alla gentilissima Mirella
13: di Damiano, che ringrazio per la dedica di ieri, contraccambio con un brano che andrai a scegliere. Non può mancare un abbraccio forte forte alla mia cucciolotta e a tutti voi che state ascoltando. Per Pietro lasciate, Roby, lascia libero il cielo, sono i ricchi e poveri.

0: Allora, veniamo di nuovo al premio per voi del sabato, 4 premi, 30 punti, per voi non del sabato, 5 punti. Il numero va dal 10 al 20, sono solo 10 numeri, 9 sbagliati e uno giusto. Guardiamo se qualcuno è fortunato, come lo è stato Claudio nella precedente promozione, anche se Claudio logicamente non avendo giocato questa mattina ha vinto il premio minore, i 5 punti. Guardiamo se ci siete. Erika, dal 10 al 20. È un po', eccolo qui, come il gioco del lotto. 19, sono 19.
1: 19.
0: 19, grazie Erika. Grazie, però ecco, quando prendo in mano il telefono pensavo fosse Roberto. Dovete 19 per l'Enrica, 19. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Andiamo con il numero battezzato. Sentiamo, Erika è lontana, è molto lontana.
2: Numero battezzato è il 10.
0: Numero
2: Il numero
0: è
2: battezzato
0: molto
2: è il
0: 10.
2: 10.
0: Sentito bene?
2: Il numero battezzato è il 10.
0: Ecco, mi sembra che abbiate sentito bene. Grazie Erika ed andiamo con Camilla. Chiedo scusa, con Antonia di Salso. Un saluto anche al figlio Andrea, un saluto a tutta Campore al completo. Perciò Antonia è la grande Antonia che ci segue con la radio a comando vocale. Antonia, grazie di tutto. Grazie, grazie di tutto con la mina. Ciao Andrea, è Wappa, è per Antonia di Salso. Mina.

vale 2 punti. Chi mi sa dire nome e cognome della cantante solista a tre dei Ricchi e Poveri? Cantante solista a tre, cantante dei Ricchi e Poveri a formazione a tre, non a quattro.

Angela Brambati. Angelina, lo sapevi, Pietro? Sì, penso di sì. Ed abbiamo invece la Angela, Angela che poi la formazione, mentre invece Marina Occhiena era quella che ha abbandonato prima il gruppo, il quartetto che poi è diventato un terzetto. Abbiamo un'altra canzone, poi ci facciamo una cultura per il grande amico, amico Valerio Barozzi, che manda un ringraziamento. So che lì al Villino Catene avete un'aria condizionata che funziona benissimo. Valerio, grazie di tutto. Grazie, grazie, grazie di tutto, anche delle bellissime parole. Con questa canzone che dedichiamo, se me lo concedi, la pagina da scrivere di Dino, da Valerio Barozzi a Roberto Boerio.

0: Vale 3 punti, 3 punti. Tutti sapete, se vi facessi la domanda, chi ha inventato il cinematografo? I fratelli Lumière, Louise e Bren Lumière. Louise e Bren Lumière. Tutti lo sapreste. Ma come hanno chiamato la loro prima macchina da presa? I fratelli Lumière. Come è bravissimo. 3 punti li merita tutti. No, è il 22esima telefonata. È lui. Avete visto, si infiltra in mezzo ai giochi. È bravissimo, è persona intelligentissima. Vale 3 punti. Come hanno chiamato i fratelli Lumière la prima macchina da presa? Molto facile era, eh? La prima macchina da presa fu chiamata cinematograph. Ecco perché il cinematografo è cinematograph in francese, così si appelé la prima macchina da presa, inventata dai fratelli Lumière. Poi vi metto alla prova, so che sono momenti di caldo, avete il riposino, eccetera, però è mio compito tenervi sveglio un pochino, poi guardiamo per Salso e Fidenza. Ho visto già che per Enrica non riesce a trovare il bigliettino della carta da formaggio cui ha scritto dov'era a Salso la gelateria Paini Coloretti. Paini Coloretti. Paini Coloretti. Dov'era la gelateria cui mi fregio di avere l'onore di essere stato a scuola con Carluccio, il figlio. Paini, Paini Coloretti. È molto facile. Vedremo se Enrica riesce a trovare il pezzettino di carta da formaggio dove ha fatto l'appunto. Vado con la pubblicità, poi Salso e Fidenza.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: Radio Monte Canate.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Why are you keeping me
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Specialità.
1: Silvana chiede come si chiamava la boutique dei fratelli Marchesi e ne avevano una anche nel lungomare di Viareggio. Come si chiamava quella boutique per Salso Maggiore? Sapete dirmi in quale anno? È un anno facile e ricca da ricordare. In quale anno fu inaugurata, fu terminata la famosa palazzina Warwick, quella di fianco al Berzieri, la palazzina Warwick, sempre difficile da pronunciare. In quale anno facile da ricordare, facilissimo da ricordare, come si chiamava la boutique dei fratelli Marchesi che ne avevano una anche sul lungomare di Viareggio.

mentre invece quella di Fidenza è una bella domanda a memoria. È possibile che nessun fidentino sappia dirmi, no, io non lo sapevo. Questa di Fidenza non la sapevo. Silver Group, Silver Group, si chiamava la boutique dei fratelli Marchesi, dove avevano una filiale anche nel lungomare di Viareggio. Sapevo invece che la famosa palazzina, noi così salsesi, vecchio stampo, la chiamiamo la palazzina, è stata finita nel 1914, proprio all'inizio della prima guerra mondiale. Noi entriamo nel 15, ma ricordo a tutti voi che la prima guerra mondiale inizia nel 14, 14-18, noi 15-18. Allora, un punto ancora alla bravissima Erika, 20, brava. Speriamo, vedete che faccio per Erika, questa era facile da trovare. Faccio domande a memoria dove non ci siano punti di riferimento per andare alla ricerca. Infatti ho dato un po' di filo da torcere, anche se sono sicuro che domani o dopo riuscirà a sapere dov'era la gelateria Paini Coloretti. Ci sentiamo fra 10 minuti esatti per il notiziario.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Abbiamo il digitale terrestre, come sempre, usatelo, usate per i meno tecnologici questo sistema di ascolto. Ricordiamo che Radio Montecanate, come sempre, è divulgatore esclusivo di grande, bella, sana musica. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento. Intanto, volete il fresco in omaggio? La baita. È la baita fresco in omaggio. È la baita fresco. È fresco, buona cucina. La baita è là che vi aspetta. Per passare un fine settimana ed un inizio settimana alla grande, fresco in omaggio. Poi abbiamo sempre questa sera, sarà le note sotto le stelle, questa sera, perciò alle 21 in Piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, con la banda Baroni, diretta dal maestro Luigi Rizzi, la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, e il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli. Tutti in Piazza Grandi questa sera, ingresso è libero, è libero. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, il meglio. Calicanthus, che come sapete vi segue dalla nascita alla morte, ogni occasione è buona per rivolgersi a Calicanthus. Calicanthus, il meglio. Calicanthus, il top. Calicanthus, per avere tutto e di più, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Ricordiamo, Calicanthus vi dà il pensierino del giorno. Ricordiamolo, il pensierino del giorno è molto bello. Un giorno diremo: non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Perlomeno speriamolo. Kuwait a Iran, attenzione, siamo pronti a difenderci. Mettete fine a questi bombardamenti. Pensate cosa ha innescato Trump in quella zona del Golfo, cosa ha innescato in Kuwait? Bombardati appostamenti, perché, ripeto, attribuiti alle basi americane di dissalazione, acqua, siti petroliferi. Insomma, il Kuwait si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per controbattere ai bombardamenti. È giusto, è giustissimo. Salvini, Roggero, sta bene. Noi non facciamo pressione su nessuno. Sarà il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Io mi auguro che gliela conceda. Sono uno di quelli che quest'uomo, suo malgrado, è andato in un guaio enorme, ma pensate, tre furti subiti in precedenza. Pensate ad avere un coltello nella gola della figlia e una pistola, anche se poi si è rivelata giocattolo, alla tempia della moglie. Cosa avreste fatto voi? È un piccolo punto interrogativo, perciò. Almeno, non se ne parli neanche di risarcimento, e mi auguro che Mattarella ponga fine a questa cosa e dica grazie per quel uomo, Ruggero, che suo malgrado è arrivato lì. In quella balaonda nessuno, lui non è andato a cercare le persone, sono state le persone che avevano in mano 60.000 euro circa di refurtiva e logicamente li ha inseguiti per farsi, erano tre contro uno, farsi ridare la refurtiva. Poi logicamente è successo quel che è successo, ma io mi metto nei panni di quell'uomo, come tutti voi persone normali vi ci mettete. La destra ha scelto di trasformare la vicenda giudiziaria di terzo grado di giudizio. Non è vero, PD, non è vero. Non è vero, è quello che pensano. Andate sui social, non uno salvo un paio che non hanno capito niente, addirittura anche volgari, due. Fra i miei centinaia di contatti, miei centinaia di contatti, che ha detto: ma se tutti i social, i leoni dei social, si permettono di sparare nelle palle alla gente. Ecco, già da lì vedete la ignoranza di chi scrive le cose. Ora, così, ricordiamolo, forse per accreditare difficoltà emerse sulla legge elettorale. Ecco, non mettiamola in politica, uniamoci tutti almeno una volta per dire: uno in casa sua ripeto, padrone e non schiavo di chi viene dal di fuori a fare atti malavitosi. Cigia, 3 milioni di lavoratori in meno saranno nel 29, perciò negli ultimi 10 anni, giovani tra i 15 e i 34 anni diminuiti di 550.000 unità, afferma lo studio CIGIA, che non è uno studio politico, un dato che desta forte preoccupazione, lo vedrete. Nel 29 infatti saranno 3 milioni di lavoratori che usciranno dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età. Sostituire questi lavoratori, chi sarà, è un punto interrogativo, saranno tutti stranieri. Perciò saremo stranieri, ne abbiamo bisogno, però c'è anche da dire che abbiamo l'invasione. AFA, bollino rosso anche per economia. Apertura inizio appesa imprese e consumi, secondo una stima della Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare all'economia italiana dai 6 ai 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4 del PIL. Le conseguenze dell'AFA, costi maggiori di energia, produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nel settore esposti della logistica, cioè l'agricoltura. Ed è una sacrosanta, purtroppo, verità cui dobbiamo tenere conto. Ondata di calore, intanto oggi dovrebbe arrivare il picco di calore che dovremmo percepire. Prima notte in carcere a Bollate per Mario Roggero. Mario Roggero, gioielliere martire, si è costituito dopo una condanna definitiva 14 mesi, anni e 9 mesi. Ricordiamolo, ci appelliamo tutti, le persone di buon senso, alla grazia che dovrebbe essere fatta a quest'uomo, che certo non ha voluto, lo ripeto, i legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, la moglie ha presentato domanda di grazia, ma vedrete che il nostro Presidente della Repubblica non sta fermo, lavora per il bene di tutti i cittadini, ancora non ha davanti gli atti il perché è stato condannato, anche se i giudici hanno fatto più che il loro dovere, hanno fatto quello che i politici hanno sancito come legge. Dopo l'entrata in vigore della riforma Autovelox, voluta dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini, tante regioni hanno spento gli autovelox, che come ben sappiamo sono fonte di guadagno enorme per molti comuni, molte regioni, molte province. Dopo 34 anni, rileva una nota del MITSI, è dunque messo fine a quel caos grazie alla individuazione di criteri univoci. Perciò vedremo se sarà un bene o un male quello di spegnere tanti. Io dico che non è un modo di aiutare, anche perché poi ci sono omicidi stradali colposi che non vengono castigati. Uno ubriaco, uno drogato, ammazza uno anche sulle strisce, c'entra niente l'autovelo, e le leggi gli danno quasi ragione e non deve patire nulla. Cominciamo a fare leggi più severe. Chi infrange le leggi, chi ammazza, fa incidenti stradali colposi per ripeto, le bevute troppo abbondanti, non per un'insalata, troppo acetosa o meno come un fermato dai carabinieri ha avuto modo di dire. Ed abbiamo invece raid di droni ucraini, 8 morti anche in Russia. Perciò anche la Russia sta capendo quello che vuol dire sulla sua pelle, sui suoi cittadini, cosa vuol dire una guerra che ha voluto, aperto la Russia. Invadendo l'Ucraina. Ora l'Ucraina in fatto di droni non è seconda a nessuno. L'Europa la sta aiutando e sempre anche l'Italia e i paesi volenterosi aiuteranno l'Ucraina fino che ne avrà bisogno, fino che l'invasore se ne sarà ritornato dietro i suoi confini naturali. Vedremo cosa scaturirà. L'unica cosa ancora è ben da capire che questo mondo, purtroppo, i potenti di questo mondo, non sono molto psicologicamente preparati e mentalmente preparati alla pace. Ed abbiamo domani, domenica avremo nubi sparse con ampie schiarite in gran parte della giornata, zero termico a 4200 metri, con temperature minime più 21, massime più 32, venti deboli a tratti moderati nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e un buon sabato sera.
1: Notizie flash. Notizie flash. Notizie.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.

0: di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: senza te.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio.
3: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
4: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

vita in due, progetti nuovi non avrà, avremo un libro da poter aprire. Memorie scritte in

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: È un'ora che aspetto.
3: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
5: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
7: Ma no, de 5 è che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 18 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, sacerdote e confessore, istitutore dei chierici regolari, patrono degli ospedali e degli infermi.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Camillo.
1: Camillus nell'antica Roma non era solo un nome personale, era anche un nome comune. Significava giovanetto di condizione non servile ed era il nome con il quale si indicavano quei fanciulli che assistevano ai sacrifici sacri. Difatti, l'origine prima di questo nome la troviamo nel titolo dei sacerdoti che partecipavano ai riti assistiti da giovani a Samotracia e a Cadmilos.
2: They call it wacky dust. It's from a hot cornet. Gives your feet a feeling so greasy and oh, it's so

0: Francesco Petrarca nacque ad Arezzo il 20 luglio 1304. La famiglia si trasferì ad Avignone nel 1312 ed affidò l'educazione del giovane Francesco a maestri colti e raffinati.
1: Ed è appunto ad Avignone che nel 1327 Petrarca incontrò Laura, l'amore non corrisposto di tutta la sua vita ed ispiratrice delle sue rime.
0: Nel 1330 prende i voti ed abbraccia la carriera ecclesiastica.
1: Forse non fu una scelta molto saggia. Il poeta per tutta la vita sentì una profonda lacerazione interiore tra vita mondana e vita religiosa, una vera e propria tensione che egli cercò di allentare compilando giornalmente un diario intimo chiamato Secretum.
0: Dopo i ripetuti viaggi fra Francia e Italia, si stabilì nel 1353, prima a Milano e poi nel 1362 a Venezia, e da qui nella celebre casa di campagna ad Arquois, presso Padova.
1: Proprio ad Arquois, ora chiamata in suo onore Arquois Petrarca, il poeta si spense il 18 luglio del 1374.
0: La sua produzione è molto estesa. In particolare citiamo l'Eterno Canzoniere, punto fisso nella letteratura del nostro paese, una raccolta di rime dedicate all'amata Laura.
1: Abbandonata una poesia distaccata e fin troppo calibrata, è proprio nel Canzoniere che il Petrarca ci fa apprezzare la sua irrequietezza spirituale, irrequietezza più che umana. Ed è proprio questa caratteristica che fa del Petrarca l'iniziatore della lirica moderna.
0: Montreal, 18 luglio 1976. La 21esima Olimpiade dell'era moderna inizia tra le polemiche. Per protestare contro la politica dell'apartheid, 23 paesi africani si ritirano dai giochi.
1: Il difficile avvio non impedisce il regolare svolgimento delle gare. A questa edizione dei Giochi Olimpici nascerà una vera e propria stella, Nadia Comaneci, trionfatrice nella ginnastica. Per gli italiani il bilancio sarà piuttosto deludente. Solo due medaglie d'oro, una per l'intramontabile Di Biasi e l'altra per Fabio Dalzotto.
0: Managua, 18 luglio 1979. Dopo oltre 40 anni di dittatura, il Nicaragua torna ad essere un paese libero. Sconfitto dalle insurrezioni dei sandinisti, il presidente Somoza rassegna le dimissioni e fugge in Florida.
1: Una titanica folla invade le strade di Managua per festeggiare la liberazione. I sandinisti sono guidati dal celebre comandante Zero.
0: E concludiamo il nostro almanacco parlandovi di pipistrelli.
1: I pipistrelli sono gli unici mammiferi che possono volare. In genere qui in Europa se ne possono osservare poche specie, in tutto sono 1000. Ma in Oriente, vera patria di questi animali, ce ne sono un'infinità. In particolare è celebre quello che vive in Malesia. Un mostro che pesa 1 chilogrammo ed ha un'apertura alare di 1,80 m. Come dice il nome, si tratta di un vampiro.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Adozioni Parma, ricordiamolo, Impa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Abbiamo il digitale terrestre, come sempre, usatelo, usate per i meno tecnologici questo sistema di ascolto. Ricordiamo che Radio Montecanate, come sempre, è divulgatore esclusivo di grande, bella, sana musica. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento. Intanto, volete il fresco in omaggio? La baita. La baita fresco in omaggio, la baita fresco, fresco, buona cucina. La baita è là che vi aspetta per passare un fine settimana ed un inizio settimana alla grande, fresco in omaggio. Poi abbiamo sempre questa sera, sarà le note sotto le stelle, questa sera, perciò alle 21 in Piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, con la banda Baroni, diretta dal maestro Luigi Rizzi, la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, e il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli. Tutti in Piazza Grandi questa sera, ingresso è libero, è libero. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, il meglio. Calicanthus che, come sapete, vi segue dalla nascita alla morte. Ogni occasione è buona per rivolgersi a Calicanthus. Calicanthus, il meglio. Calicanthus, il top. Calicanthus, per avere tutto e di più, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus e tanto altro. Ricordiamo, Calicanthus vi dà il pensierino del giorno. Ricordiamolo, il pensierino del giorno è molto bello. Un giorno diremo: non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Perlomeno speriamolo. Kuwait a Iran, attenzione, siamo pronti a difenderci. Mettete fine a questi bombardamenti. Pensate cosa ha innescato Trump, in quella zona del Golfo? Cosa innescato in Kuwait? Bombardati appostamenti, perché ripeto, attribuiti alle basi americane, di dissalazione, acqua, siti petroliferi. Insomma, il Kuwait si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per controbattere ai bombardamenti. È giusto, è giustissimo. Salvini, Roggero sta bene, noi non facciamo pressione su nessuno. Sarà il Presidente della Repubblica a concedere la grazia, io mi auguro che gliela conceda. Sono uno di quelli che quest'uomo, suo malgrado, è andato in un guaio enorme, ma pensate, 3 furti subiti in precedenza. Pensate ad avere un coltello nella gola della figlia e una pistola, anche se poi si è rivelata giocattolo, alla tempia della moglie. Cosa avreste fatto voi? È un piccolo punto interrogativo. Perciò almeno non se ne parli neanche di risarcimento, e mi auguro che Mattarella ponga fine a questa cosa e dica grazie per quel uomo, Roggero, che suo malgrado è arrivato lì, in quella balaonda. Nessuno, lui non è andato a cercare le persone, sono state le persone che avevano in mano 60.000 euro circa di refurtiva, e logicamente li ha inseguiti per farsi, erano 3 contro 1, farsi ridare la refurtiva. Poi logicamente è successo quel che è successo, ma io mi metto nei panni di quell'uomo, come tutti voi, persone normali, vi ci mettete. La destra ha scelto di trasformare la vicenda giudiziaria di terzo grado di giudizio. Non è vero, PD, non è vero. Non è vero, è quello che pensano. Andate sui social, non uno salvo un paio che non hanno capito niente, addirittura anche volgari, 2 fra i miei centinaia di contatti, che ha detto: ma se tutti i social, i leoni dei social, si permettono di sparare nelle palle alla gente, ecco, già da lì vedete la ignoranza di chi scrive le cose. Ora così, ricordiamolo, forse per accettare difficoltà emerse sulla legge elettorale. Ecco, non mettiamola in politica, uniamoci tutti almeno una volta per dire: uno in casa sua è, ripeto, padrone e non schiavo di chi viene dal di fuori a fare atti malavitosi. Cigia, 3 milioni di lavoratori in meno saranno nel 29, perciò negli ultimi 10 anni giovani tra i 15 e i 34 anni diminuiti di 550.000 unità, afferma lo studio CIGIA, che non è uno studio politico, un dato che desta forte preoccupazione. Lo vedrete nel 29, infatti saranno 3 milioni di lavoratori che usciranno dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età. Sostituire questi lavoratori, chi sarà, è un punto interrogativo. Saranno tutti stranieri. Perciò saremo stranieri, ne abbiamo bisogno, però c'è anche da dire che abbiamo l'invasione. AFA, bollino rosso anche per economia, apertura inizio appesa imprese e consumi. Secondo una stima della Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare all'economia italiana dai 6 ai 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4 del PIL. Le conseguenze dell'AFA, costi maggiori di energia, produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nel settore esposti della logistica, cioè l'agricoltura. Ed è una sacrosanta, purtroppo, verità cui dobbiamo tenere conto. Ondata di calore, intanto oggi dovrebbe arrivare il picco di calore che dovremmo percepire. Prima notte in carcere a Bollate per Mario Roggero. Mario Roggero, gioielliere martire, si è costituito dopo una condanna definitiva 14 mesi, anni e 9 mesi. Ricordiamolo, ci appelliamo tutti, le persone di buon senso, alla grazia che dovrebbe essere fatta a quest'uomo, che certo non ha voluto, lo ripeto, i legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, la moglie ha presentato domanda di grazia, ma vedrete che il nostro Presidente della Repubblica non sta fermo, lavora per il bene di tutti i cittadini, ancora non ha davanti gli atti il perché è stato condannato, anche se i giudici hanno fatto più che il loro dovere, hanno fatto quello che i politici hanno sancito come legge. Dopo l'entrata in vigore della riforma Autovelox, voluta dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini, tante regioni hanno spento gli autovelox, che come ben sappiamo sono fonte di guadagno enorme per molti comuni, molte regioni, molte province. Dopo 34 anni, rileva una nota del MIZI, è dunque messo fine a quel caos grazie alla individuazione di criteri univoci. Perciò vedremo se sarà un bene o un male quello di spegnere tanti. Io dico che non è un modo di aiutare, anche perché poi ci sono omicidi stradali colposi che non vengono castigati. Uno ubriaco, uno drogato, ammazza uno anche sulle strisce, c'entra niente l'autovelo, e le leggi gli danno quasi ragione e non deve patire nulla. Cominciamo a fare leggi più severe. Chi infrange le leggi, chi ammazza, fa incidenti stradali colposi per, ripeto, le bevute troppo abbondanti, non per un'insalata troppo acetosa o meno come un fermato dai carabinieri, ha avuto modo di dire. Ed abbiamo invece raid di droni ucraini, 8 morti anche in Russia. Perciò anche la Russia sta capendo quello che vuol dire sulla sua pelle, sui suoi cittadini, cosa vuol dire una guerra che ha voluto, aperto la Russia invadendo l'Ucraina. Ora l'Ucraina in fatto di droni non è seconda a nessuno. L'Europa la sta aiutando e sempre anche l'Italia, i paesi volenterosi aiuteranno l'Ucraina fino che ne avrà bisogno, fino che l'invasore se ne sarà ritornato dietro i suoi confini naturali. Vedremo cosa scaturirà. L'unica cosa ancora è ben da capire che questo mondo, purtroppo i potenti di questo mondo non sono molto psicologicamente preparati e mentalmente preparati alla pace. Ed abbiamo domani, domenica, avremo nubi sparse con ampie schiarite in gran parte della giornata, zero termico a 4200 metri, con temperature minime più 21, massime più 32, venti deboli a tratti moderati nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e un buon sabato sera.
1: Notizie flash.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: dimenticare.
1: Senti, come si chiama quella canzone?
0: Amo solo te fedelmente, amo solo te falsamente, amo solo te non dimenticare.
2: E allora cantiamola da capo.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra loro.

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più di farlo.

15 anni e le tue mani strinsero i miei capelli e quanti baci ho dato come se mi

sa, cammina e va, come grandi fiumi verso il mare che la vita dà, e sguardi che

tutti noi. Dal vecchio West al Canada e dalle Ande fino all'Equatore, oltre il Polo Nord, il mondo è fantastico nei suoi colori, nelle sue

nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo.

e non mi sembra logico sperare che ritorni. È stata un'esperienza più breve del previsto e adesso aspetto solo che

pazzo, non amore mio, solo di te, di nuovo innamorerei. E adesso che il

vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. A tratti

e il vecchio corazzino. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchi coi rosari, seduti sui gradini di una chiesa,

le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai.